Si sentirono per di sotto le campane ad indonar tin ton tin ton tin ton tin ton col cicciccio di botto mi venni

cena. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure pavolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra vi verrà, e di nonna.